Omonia la guana mama que mira wo Achimini a babadoniche Achimini Achimini a babadoniche Achimini.